0: Gemini. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Sono

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini. Dance Machine.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il venerdì con il ritmo giusto, quello del weekend. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, incominciata da pochi minuti con Stefano Riva. Continuiamo con Jennifer Page e Crush, a seguire King Khan's Bad Devil's Eyes, poi Joy Salinas, Rocking Romance.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini.
1: Dance Machine.
2: Terzo blocco per noi, siamo a metà dei nostri 60 minuti quotidiani. Kim Wilde con Hey Mr. Heartache, poi La Bouche, Sweet Dreams e Kool & The Gang, Fresh. Su col volume c'è la Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio.

0: Musti Horny e Maria Vidal Body Rock.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio di

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude così anche questo bel venerdì. Ci siamo caricati per bene, vero? Da Stefano Riva, buon weekend e buona continuazione con la grande musica di Gemini. Ciao, a lunedì.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini.
4: Sono le 6.
2: Spot.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa.
5: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
6: Radio Gemini.
7: Vengo a prenderti stasera.
8: Amore, sei in ritardo.
7: No, sei in punto.
8: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
7: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
8: Sei in punto.
9: La tua radio sveglia su Radio Gemini 1.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini Spot.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Gemini One, the big one.

0: punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 37 minuti.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day.
0: In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
3: Sono le 7:02.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Risulta regolare il traffico al momento per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano. Segnaliamo che risulta chiusa l'erogazione di carburante all'area di servizio Gruaro-Est. Erogazione carburante chiusa anche in direzione del bivio con la 4 all'area di servizio Gruaro-Ovest. Infine ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: messo la crema protezione, perché comunque non si sa mai. Sono uscita di casa e ho iniziato a sudarla.
1: Oggi
0: ho la skincare coreana non volendo.
1: E devo dire, caso incredibile, ma poco traffico qui alla rotonda.
0: È vero, questa mattina meno rispetto a ieri. Ieri era una cosa che non si affrontava.
1: Secondo me causa l'AFA. Tanti hanno detto, sai che c'è?
0: Lavoro da casa.
1: Lavoro da casa. Oppure sai che c'è? Mi do malato.
0: Vado in piscina.
1: Vado in piscina.
0: Va bene, noi comunque ci siamo, dalla Fabio del Check. Buongiorno, buon venerdì 28 agosto. Cosa sta passando?
1: Sento anch'io dei rumori strani, non riesco a capire. Vabbè, dai, oggi va così, oh. È una cosa tipo. Senti.
0: Cos'è?
1: Non lo so.
0: Non so se lo sentiamo solo io.
1: Solo noi in cuffia o meno, però sento un. Adesso no, sento più.
0: Speriamo. Vabbè. Non lo so, io mi sento però.
1: Secondo me sono. Non lo so, sono. Aspetta, sta provando un po' i vari attacchi. Su e giù, pulsanti vari, premo di qua, premo di là, ce la fai?
0: Un po' meglio. Io non sento la mia voce.
1: Ecco, bene, benissimo devo dire, va bene. Allora senti, faccio io le presentazioni a questo punto, non lo so, e volevo salutare innanzitutto Sandro dalla provincia di Udine che dice... Ma certo, dai che venerdì, quindi vale la pena fare una succulenta colazione al bar con la mia dolce metà. Buona giornata a tutti. E poi Andrea dell'edicola di Melarredo, dai che venerdì, una buona giornata a tutti
0: con
1: voi.
0: Quante
1: R, tante, ma non mi senti proprio?
0: No, io ti sento, non sento la mia voce.
1: Benissimo, proprio io ti sento, e come?
0: Capito, se non mi sento io, cioè... Chi è che ha messo le mani qua?
1: No, io invece sono
0: sicura che qualcuno ha messo le mani.
1: Allora, senti, io faccio una cosa, presento la canzone, poi vengo da te, sì. E vediamo di capire.

0: Allora, adesso sì, secondo me Stefano Riva, che viene prima di noi, tocca.
1: Tocca, sì, secondo me può essere.
0: Perché non lo troviamo mai, lui scappa.
1: Scappa via, tocca. Tocca,
0: tocca. Tocca, non va bene.
1: No.
0: Buongiorno Geminiani, stamattina parto con la luna piena alle 5.30, la rivedo così dopo un po', non sapevo nemmeno che stanotte ci fosse l'eclissi lunare, è vero. Mi sembrava fosse, cioè, a cavallo tra il 28 e il 29, ma magari ho letto male.
1: Non lo so, non lo so.
0: Buona giornata da Paolo di Monza, qui temporale grandine, piccola dai, che è venerdì. Buona giornata a tutti i geminiani e anche a voi. Allora, sentiamo anche un messaggio, eccola qua, anche,
1: ah, vedi,
0: anche Lisa ci manda l'immagine alle 5. Eravamo svegli anche tu?
1: Io ero sveglio,
0: anch'io,
1: ma non ci ho fatto caso.
0: Noi, ma che siamo messi male proprio.
2: Ciao a tutti, buongiorno da Lisa. Io volevo mandare un saluto dal cuore a una allodola del mattino come me,

0: riusciti allora, a vederla.
1: Ciao Lisa.
0: Allora sentiamo anche il nostro motivatore.
2: Buongiorno, venerdì 28 agosto 2026, Sant'Agostino, e ricordate, come diceva mio amico Cesare Pavese, l'unica gioia al mondo è cominciare. Ciao.

0: Infatti, cioè io nella mia isoletta, la Fabi nella sua, ogni tanto ci guardiamo. Ehi tu, come ti chiami?
1: Fa troppo impazzire quella scena. Hai che capito? Sta girando sui social.
0: Insomma, è un po' di relax. Iniziamo con Anastasia adesso, con questo brano dei primi anni 2000. E questa è I'm Out

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: che è venerdì.
1: Hai fatto la rima. Allora, caro Check, visto che il weekend è alle porte, io ne approfitterei per dare voce anche al nostro Meteo Clari.
0: Sì.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, parte l'ultimo weekend di agosto dai connotati estivi. Anche oggi e fino a domenica infatti il caldo sarà assicurato con temperature che ovunque supereranno i 31-32 gradi di massima. Attenzione, questa mattina vengono segnalati dei forti temporali attorno al lago di Garda in spostamento verso Alto Veronese, Alto Padovano, Vicentino e forse anche prenderà il Trevigiano. Temporali veloci che provengono dal Milanese che nella notte hanno provocato anche diversi danni. Nel pomeriggio sera si attiveranno ulteriori temporali a macchia di leopardo dalle Alpi che scenderanno verso la pianura veneta e friulana. Poi nelle giornate di domani e dopodomani il sole sarà comunque garantito e le temperature ancora piuttosto elevate. Per osservare qualche cambiamento bisognerà attendere i primi giorni di settembre, attorno al 5-6 di settembre. Intanto vi auguro una buona giornata e buon weekend a tutti.
0: Grazie Meteo Clari. In questo momento io invece con quest'afa sto sudando come non mai, cioè proprio
1: è vero,
0: è una cosa incredibile. Vabbè, però comunque sto guardando fuori, effettivamente c'è un po' di cambiamento,
1: In che senso?
0: Perché vedi tutto grigio così, però in realtà c'è qualche nuvoletta che
1: si fa vedere.
0: Sì. Allora, sono le 7.38, ricordo il nostro numero di WhatsApp, il 351-678-6611, per i vostri dai che è venerdì. Adesso arriva Savage con Don't Cry Tonight.

0: zucchero. Dai.
1: Ho quasi po'.
0: Senti qua. Senti qua come fa la voce della Fabi.
1: Ho quasi paura a parlare, però mi sembra bene.
0: Molto bene, devo dire.
1: Poi vediamo.
0: Visto? Basta cambiare un cavo, spostarlo.
1: Mi abbasso un po'.
0: No, alzati pure.
1: Sì, non sì, mi sì. sento...
0: No, ma perché così, te lo dico io, va benissimo.
1: No, non sono in distorsione.
0: No, assolutamente.
1: Okay. Gemiliani, sono in distorsione, vi do fastidio. Allora, caro Cech, invece, salutiamo l'amico Guido, il Triestin, che naturalmente sta continuando le sue vacanze, dalla prossima ritornerà al lavoro, però intanto hanno fatto una cappatina in quella di Vienna, quindi ci manda un ricordo gustoso.
0: Beh, stavo cercando di capire dalla foto, vabbè, carne. Ok, il resto...
1: Delle verdure...
0: Le verze.
1: Sembrano verze.
0: Le verze.
1: A me piacciono.
0: Mamma mia.
1: L'hai mai fatta con la pancetta?
0: Guarda, io solo il nome verza, hai capito? Mi sta proprio qua.
1: Soffocata.
0: Soffocatissima, ragazzi.
1: È buono.
0: Vabbè. 7:52. Buongiornissimo, ma soprattutto dai, che è venerdì. Mandateci i vostri messaggi al 351 678 6611. Ed ora Alana Miles.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 8:03.
0: Spot.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Padova-Milano tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Nel tratto è presente un veicolo in panne. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico risulta regolare. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Caribbean Queen.
1: Allora, se io prima avevo un problema col microfono, no, e ci sta.
0: Sì.
1: Il nostro Cristiano invece è proprio afono. Però è stato bravo perché ha deciso lo stesso di inviarci un messaggio.
2: Gemiliani, buongiorno. Fabio e Cecca, buongiorno anche a voi. Scusate la voce,
1: ma
2: lentamente
1: no,
2: mi sta tornando. E a proposito, oggi dai che è venerdì, non riesco a gridarlo, mi dispiace. Ciao ragazzi, una buona giornata a tutti e un abbraccione da Cristiano. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao Cristiano, ciao, adesso Cristiano. Oggi tieni la voce a riposo.
0: Sì.
1: Domani,
0: ecco, mi piacerebbe, se possibile, sentire un bel dai che venerdì, però in versione lombarda.
1: Okay.
0: I nostri amici lombardi che ci stanno ascoltando, se qualcuno così avesse voglia in un bel dialetto, che so, bresciano o milanese, ok, dare proprio un bel dai che venerdì. Sono curioso di sentire.
1: Allora, se vi va, 351 678 6611.

0: che stai guardando l'orologio
1: Marco, con calma stamattina. Perché? Perché praticamente ha avuto una call, credo, non lo so, con uno di Singapore.

0: ma proprio così, di una canzone cinese che sta spopolando su TikTok.
1: Sì.
0: Che ho detto, no, bellissima, ragazzi.
1: Che però non possiamo passare, no, giusto?
0: No, non possiamo
1: perché
0: passare, ma soprattutto sì, perché è nuova, ma soprattutto perché non so cosa dica come testo, perché è tutto in cinese, capito? Può essere che mi stia prendendo anche insulti, nel senso che magari è una canzone di insulti e non lo posso sapere. Però
1: adesso si può fare con tante
0: vero,
1: cosine,
0: con le traduzioni,
1: sì,
0: e tutto, sì,
1: sì.
0: Bella, però bella.
1: Va bene, mi fido del
0: ecco.
1: Check.
0: Allora, Oliver Cheatham, intanto, questa è Get Down, Saturday Night.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.

0: Superstition, eh?
1: Allora, caro Cech, andiamo a sentire un messaggio vocale.
2: Gemini, buongiorno. Dai che venerdì finalmente è arrivato anche questa settimana, quella di rientro che è stata veramente hardcore. Dai, intanto proiettiamoci nel weekend e divertiamoci all'inverosimile. Raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro. Ciao.
1: Ciao Albi. Questa sera c'è anche un appuntamento.
0: Dai, lo ricordo. Questa sera Gusto in Castello, il castello di Arqua Polesine. Mm-hmm. È una 3 giorni praticamente, dal 28 al 30. Le varie proloco che circondano questo castello di Arqua Polesine si trovano in un festival dedicato alle eccellenze enogastronomiche. Io sono andato a vedere il flyer completo.
1: Ah, ok, vedi, perché ieri avevi dato solamente uno spunto.
0: Perché

0: Oreo, insomma, caspita, tantissime. E ho visto il flyer di quello che propongono. Cioè, secondo me, io, cioè, lunedì mi vedi rotolare.
1: E che non ci sono io stasera, perché di solito quando il check è impegnato vado io, no? A prendere cose, se ci sono gli stand, quindi gli porto la polpettina, gli porto quella cosina là, quindi stasera ti devi far tu il giro.
0: Faccio io, guarda, guarda, faccio io il giro, così
1: quindi
0: mi impegno.
1: Quindi vi si aspetta, perché noi questa sera vi faremo ballare.
0: Certo, dalle 21 in poi, ragazzi, e poi diretta dalle 22 su Gemini, quindi se non potete venire a trovarci, insomma, potete ascoltarci.
1: Invece tra pochissimo siete voi i protagonisti.
0: Gemini Box, ragazzi, dalle 9 alle 10, prenotate la vostra canzone 351-678-6611.
1: Un messaggino di testo, una nota vocale, richiedete la vostra canzone preferita e firmate, mi raccomando, i messaggi. Guarda che la Fede stasera arriva, ha detto.
0: La Fede arriva?
1: Buongiorno ragazzi, io ci sarò stasera, Federica, oh, olè!
0: Bene, dai ragazzi, sì, aspettiamo la Fede stasera. Michael McDonald, la metto come cubista la Fede stasera. Preparati,
1: sì.
0: Preparati.
1: Sì.
0: Michael McDonald, questa è Sweet Freedom su Gemini.

0: anche lui che dice che è colpa dell'umidità.
1: Eh sì.
0: Non so che tasso di umidità c'è oggi.
1: Guarda, non voglio neanche pensarci, guarda, ma neanche controllare tramite internet.
0: Non farlo. Invece ci sono cose importanti da ricordare.
1: Beh, siete voi protagonisti dalle 9 alle 10. E cosa aspettate? Richiedete la vostra canzone. 351-678-6611. Come stanno già facendo in tanti. Se non prenotate in anticipo, non riuscite ad ascoltarla. Quindi dai, fatevi sotto.
0: In check. Quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, c'è quel motivetto lì che vi gira in testa, avete voglia proprio di sentirlo oggi, 9:10, siete voi i protagonisti, Gemini Box, un messaggio di testo, una nota vocale, mi raccomando firmatevi, e solo via WhatsApp.
1: Oh, adesso arriva un grande con il ciuffo.
0: Una cofana.

0: di quelli, sai, questo spendeva un sacco di soldi in gel, secondo me.
1: E anche in creme.
0: In cremine.
1: Hai visto che visino che ha?
0: Rod Stewart su Radio Gemini, questa è Passion.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:01.
4: Spot.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si segnalano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Arino. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano verso Conegliano tra Fontana Fredda e Sacile Est. Oltre competenza sulla 27 Venezia-Belluno in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provo code tra la Pedemontana Veneta e l'innesto con la 28 in direzione della statale Alemagna. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
8: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: qualcuno
1: verso il mare ci sta andando, però per una giornata di puro divertimento. Che spettacolo! Gli amici sono partiti da Treviso, quindi sono in macchina, stanno ascoltando Radio Gemini e tra un po' ne approfitteranno per fare tutte quelle belle attrazioni che ci sono a Mirabilandia. Quindi salutiamo Deborah, Willy e Diletta. Nel frattempo sono in macchina appunto con la figlia che riscopre un po' i pezzi che amavano anche loro.
0: Certo, bisogna educarli bene.
1: È vero. Buon divertimento, ragazzi.
0: Ragazzi, divertitevi.
1: Un abbraccio.
0: Allora, è partito ufficialmente il Gemini Box con le vostre richieste. Abbiamo ancora qualche slot libero, quindi ricordiamo il numero di WhatsApp, il 351-678-6611.
1: Mandate un messaggino di testo oppure una nota vocale e firmate il vostro messaggio, poi piano piano, passo passo, vi accontentiamo, come stiamo per fare con l'amico Sandro dalla provincia di Udine, che dice: in questo periodo sto correndo un po' troppo, ho bisogno di relax. Ecco, quindi ha richiesto una bella canzone, come ha fatto anche l'amica Alberta.
0: E allora in sequenza Cat Stevens con Morning Has Broken e poi P. Lion con Dream.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: In diretta dal pieno Neanderthal, ragazzi, vi chiedo la canzone Donna Rouge, cantata da Fake. Grazie, scusate la voce, un abbraccio da Cristina.

0: Robin.
1: Questa canzone è stata richiesta dall'amica Katia, che salutiamo. Abbiamo ancora un po' di spazio per la prossima mezz'ora.
0: Affrettatevi, forza, sì. Insomma, dico io. 3516786611.
1: Se avete voglia di ascoltare una canzone fino alle 10 all'interno del Gemini Box, siete voi i protagonisti, quindi approfittate. In un messaggio di testo, una nota vocale che a noi piace sempre molto, firmate i messaggi WhatsApp.
0: Ecco, a posto?
1: Yes.
0: Andiamo a sentirci una canzone?
1: Anche sì.
0: Come no? Howard Jones, questo è Like to Get You.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica. Spot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Ciao ragazzi, siamo ormai alla fine dell'estate. Oggi ascolterai volentierissimo Summertime di Janis Joplin. Buona giornata, ciao da Veronica.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Geminiani, buongiorno, ciao Fabi, ciao Check. Tutto bene? Vorrei ascoltare la Isla Bonita di Madonna. E dai che è venerdì, fighe nastro! Saluti da Denny!

0: momento.
1: Dai pesce, spiegasi, parla tu.
2: Quanto era divertente.
0: Pensa che, scrive Sandro, sì? Ho pensato proprio ieri alla canzone di Salvi.
2: Troppo, troppo divertente. Ringraziamo Igor che l'ha richiesta. E poi tra l'altro Alberta dice, non ne fanno più di canzoni così, non so se sia un bene. A me invece piacerebbe, perché
0: ah sì, sono quelle che ti fanno sorridere, no?
2: Un po' anche a Gioca Jouer, che esatto, erano tutte quelle canzoni che facevano esatto. Festa. Dai, che spettacolo. Vabbè, dai. Allora, caro Cech, siamo pronti per accontentare anche l'amico Michele di Adria con la prossima canzone.
0: Bel

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno a tutti geminiani. Sono collegato un po' tardi perché sono in giro con la macchina per lavoro. Un saluto da Giorgio da Spinea. Se possibile ascoltare Bittersweet Symphony dei gruppo

0: che con Jungle Boogie avevo chiesto anche al nostro amico Davide, ma vuoi Boogie Wonderland degli Earth oppure Jungle Boogie della Kool & The Gang? E poi ha scritto svista sua,
1: certo,
0: però voleva questa, quindi
1: bene, quindi Davide, siamo riusciti nell'intento. Salutiamo lui che ci segue da Udine, infatti avevo cercato anch'io,
0: ero lì un attimo spaesato,
1: ma succede anche a noi tante volte che ci guardiamo, ma non è di quello, e invece è così. Va bene, caro Cech, ormai siamo giunti ai saluti,
0: sì, abbiamo le ultime due da accontentare,
1: ma ricordiamo questa sera
0: sì, al castello di Arqua Polesine c'è Gusto in castello, tante associazioni che vi faranno degustare i prodotti locali e ce ne sono tantissime con la musica di Radio Gemini dalle 22. Per chi non avesse la possibilità di venirci a trovare, c'è la possibilità di ascoltarci in diretta sulle nostre frequenze anche in DAB e streaming.
1: La cornice è bellissima, la serata è buona, ragazzi. Quindi insomma passate a trovarci se avete l'opportunità. Naturalmente poi ci sono tra poco tutti gli altri appuntamenti che la radio vi propone, anche il weekend è ricco, quindi continuate a seguirci e teneteci come colonna sonora del vostro fine settimana.
0: Volevo salutare una nuova geminiana che si chiama Jessica da Attimis, ragazzi, per i comuni
1: ma va bene così,
0: Attimis, e basta, augurarvi un buon weekend a tutti quanti.
1: Salutiamo Serena che siamo per accontentare, certo. Poi arriverà la richiesta appunto dell'amica Jessica. Dalla Fabi
0: e dal Check
1: è tutto, a lunedì alle 7, ciao!

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
4: Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Al momento, lungo i tratti di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova, il traffico risulta scorrevole. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia, tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza. Oltre competenza sulla 27 Venezia-Belluno, in gestione ad Autostrade per l'Italia, si segnalano ancora code per incidente in direzione della statale Alemagna tra il bivio per la Montana Veneta e l'allacciamento con la A28. Per essere aggiornati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Noi ci risentiamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 500 gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mexican Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gemini.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:02.
0: Spot.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati all'ascolto per questo nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta intenso sulla 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si verificano per questo code tra la Tisana e San Stino di Livenza. Verso Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo che sul sito Infoviaggiando trovate tutte le previsioni del traffico dettagliate per queste giornate di controesodo estivo. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Music All Night Long. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Spot.
8: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti.

Con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Moon Ray, Comanchero.

0: si parte per i favolosi 90.
1: Drama in the club.
0: Dal 1997, Alexia, Ooh La La La.

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2001, Gabri Ponte.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e 3 minuti.
0: Spot.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo appuntamento a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code in entrambi i sensi di marcia alla barriera di Trieste-Lisert. Si verificano inoltre code in immissione sulla A23 provenendo da Venezia e proseguendo verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, traffico intenso e code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro e in entrata allo svincolo di Latisana. Restiamo sulla 4 in direzione Padova-Milano, code tra il bivio per la A57 e l'allacciamento con la A13. Nel tratto Brescia-Padova, tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano, code sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Restate all'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo appuntamento, ben trovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, si viaggia in coda in prossimità della barriera di Trieste-Lisert. Code sono segnalate anche in immissione sulla A23 per il traffico proveniente da Venezia e diretto verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Venezia, code tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Sul tratto Brescia-Padova il traffico intenso verso Milano provoca code tra Desenzano e Brescia Est. Oltre competenza sulla 22 Brennero Modena in gestione ad Autobrennero, code in diminuzione per incidente in direzione del confine di Stato tra Affi e Alavio. Le informazioni su Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1997, La Fortezza, To The Night.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era Time for Hits.

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Gemini.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in entrambi i sensi di marcia. Sul tratto della A23 gestito da Autostrade per l'Italia si registrano code tra Tarvisio e Ugovizza per traffico congestionato per chi viaggia verso la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: ma anche le curiosità.
1: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni d'oggi.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo rallentamenti per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Sempre per traffico intenso sulla Brescia-Padova si viaggia a rilento tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Per stare attenzione sul passante di Mestre tra Preganziolo e Martellago-Scorsè in direzione Trieste sono segnalati materiali dispersi. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. All right.

Radio Gemini One. Siamo tornati. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano. Nella stessa direzione, sul tratto seguente tra Peschiera e Brescia Est, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso. Sempre per traffico intenso si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est per chi viaggia verso Brescia. Sulla Venezia-Trieste, prestare attenzione tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Venezia, sono segnalati materiali dispersi e per questo si registrano delle code in questo tratto. Traffico rallentato infine per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One. The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Radio Gemini.
1: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Arrivati anche a venerdì, eccoci qui puntuali e pronti per iniziare. Ciao a tutti da Stefano Riva, bentrovati su Radio Gemini. Oggi apriamo la puntata con Jill Jones, Mia Bocca, poi Jamie Spoon, Right in the Night e Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.
1: Solo il

0: Gemini Dance Machine.
1: Il venerdì con il ritmo giusto, quello del weekend. Su Radio Gemini c'è la Dance Machine, incominciata da pochi minuti con Stefano Riva. Continuiamo con Jennifer Page e Crush, a seguire King Khan's Bad Devil's Eyes, poi Joy Salinas, Rocking Romance.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gemini. Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Terzo blocco per noi, siamo a metà dei nostri 60 minuti quotidiani. Kim Wilde con Hey Mr. Heartache, poi La Bouche, Sweet Dreams e Kool & The Gang, Fresh. Su col volume c'è la Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il

0: the night, Dance Machine.
1: Il venerdì con i suoni belli carichi, ma soprattutto con il sapore d'estate. Eh sì, ormai siamo perfettamente in tema. Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, apre il quarto blocco, poi Level 42, Lessons in Love e Miranda, Vamos a la Playa. Quanto vorrei, mamma mia.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Nasty, Horny e Maria Vidal, Body Rock.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio di

0: Night Dance Machine.
1: Si chiude così anche questo bel venerdì. Ci siamo caricati per bene, vero? Da Stefano Riva, buon weekend e buona continuazione con la grande musica di Gemini. Ciao, a lunedì.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine, ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi, dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Spot.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
11: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati, ancora traffico intenso sulle tratte gestite da Brescia-Padova, CAV e autostrade Alto Adriatico. Per questo motivo si verificano rallentamenti con code a tratti sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Brescia Est in direzione Milano, code sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia, code anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 per chi viaggia verso Trieste e incolonnamenti sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Fuori competenza segnaliamo code sulla A22 Brennero-Modena tra l'allacciamento con la A4 e Nogarolle Rocca in direzione Modena. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1994.

The Big One. Signore e signori, signore e signori.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: E siamo arrivati anche a venerdì, soprattutto le 18 di questa estate 2026 che stiamo passando insieme. Allora benvenuti nel nostro appuntamento, nel nostro classico oramai appuntamento dedicato alle hit del passato. Hit Parade Stories di Radio Gemini.

fatto ballare intere generazioni che magari lo fanno ancora, perché ne abbiamo anche già parlato in realtà di Tracy Spencer. Ricordate il pezzo Run Run Run To Me? No, ok, mi fermo. No, però era per darvi la sonorità, capito? Lo so che sono stonata. Beh, sappiate che abbiamo una piccola chicca, una piccola curiosità su questa canzone, che non era in realtà un brano inedito. Infatti era stato inciso nel 1985 dal cantante Ray Foster, ma era passato praticamente quasi inosservato, con la produzione poi del grande e mitico

0: essendo rimasto al numero 1 solo una settimana. In quella settimana lì riuscì perfino, pensate, ad interrompere il dominio di Madonna, inserendosi tra due suoi grandi successi, Live to Tell e Papa Don't Preach.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tale fenomeno estivo che persino l'austera Convenzione Nazionale Democratica Americana si fermò per ballare in diretta televisiva con tanto di delegati in giacca e cravatta che cercavano di seguire i movimenti delle braccia. Pensa un po'.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

estate lì che salvò letteralmente la carriera degli ABBA. Dopo la vittoria all'Eurovision nel 1974 con Waterloo, il gruppo svedese stava faticando un po' a trovare un altro grande successo internazionale e rischiava di essere ricordato come una meteora. E invece SOS

0: Records detiene un primato unico nella storia della musica pop globale. Stiamo parlando ovviamente degli ABBA, ci riferiamo agli ABBA e a SOS. Infatti il singolo SOS e il nome della band ABBA sono dei palindromi, ovvero si leggono uguali da sinistra a destra e viceversa, e quindi sono entrati ufficialmente anche nel record da Guinness. Pensa un po'. È tutto dalla Vale, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre a causa del traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 verso Trieste, code sulla Padova-Venezia tra la stessa tangenziale e Padova Est in entrambi i sensi di marcia e rallentamenti con code sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Brescia Est per chi viaggia verso Milano. Fuori competenza segnaliamo due incidenti sulla A22 del Brennero, il primo tra l'allacciamento con la A4 e Nogaro Le Rocca in direzione Modena, il secondo tra Verona Nord ed Affi per chi viaggia verso il confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Spot.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto in direzione Milano, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Est. Su tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Venezia. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Prudenza, su questo tratto piove intensamente. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di Autostrada del Brennero, code per un incidente tra Verona Nord e Affi in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Gemini. The Dance Station. All over the world.
1: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One. The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Action. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Germany.

0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 29 agosto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A28 Portogruaro Conegliano segnalato incidente in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano. E sul passante di Mestre, prudenza per un veicolo in panne tra Martellago e Spinea verso Milano. Prudenza inoltre per la pioggia, che al momento interessa ancora diversi percorsi del Nord-Est. Vi ricordo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste è tutto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.
2: Stai ascoltando Radio Gemini.
3: Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

0: Gemini.
1: Gemini Live Music Show. Le dirette dai locali più prestigiosi, con i DJ che hanno fatto la storia dei club. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80, 90. Gemini Live Music Show. Gemini Live Music Show.

storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.